khotse ka sibili Mr. Morebe himself uthele je radio tafis e fresh station 103.8 FM ke khotse e fresh e re fa taba je di botse je di fresh ke ke ala rata di tshaba sa re jar tele tene.